0: Se sei della vela e siamo cresciuti insieme, io ci sono sempre per te. Siamo
1: tanto hate, non
0: sei
1: di pucca. Tanto hate, non sei di pucca. Sei di pucca, non sei di pucca.
0: Io ci sono sempre per te.